immacolatinu ma san poliane nasarri ia cana latinu rudena dienna chedo chedono e samanna casimma tuanna occolalanna iampi sae nappanaco.